0: l'association bonifacienne des Guidichés avec Lise Radio Kawal ou sur RCFM à 6h20. Allez, on prend la direction du Nébi, on s'arrête dans la pieve et dit Santoubédrou cette semaine. Nous sommes aujourd'hui à Santoubédrouidinde avec une ancienne commerçante, Lynn Pietrer.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.
0: Le Paja, un stabilimento familiale in paese di Santoubédrouidinde. Ogni mattina Lynn Pietrer apre il caffè e fa giù il pane.
2: Allora io sono Santoubédrou, sono andata in costa. Sono andata a scuola a facoltà di Cadria, insomma. In Cadria sono imparato quanto è Santoubédrou. Sono Santoubédrou, sono andata in costa, ma a misura della ronda, un cognato che mi ha levato, si può dire. Mia mamma era malata, mio papà era morto. Veniamo su anche in Santoubédrou e poi da un giorno che l'hanno fatto la fabbrica di charcuterie, a misura della ronda, a Caccara, François Federico, di tutti. Siamo andati in casa, ci sono state espertere, tutto ognuno ha piato la sua parte e si faceva che in casa non ci sono mai andata. E mi sono stata qua mia sorella, mio cognato, sono stata veramente all'età di 17, 18 anni, 19. Con lui qui, stavamo qua su casa di mamma.
0: Lynn si è maritata dopo con un commerciante di Ubese.
2: Che hanno l'orangeria, hanno le pizzerie. Voilà, chi è morto, valorosamente morto faceva 2 anni. E mi ha imparato tutto, mi ha dato tutto cosa tu si puoi aspettare. Un marito, un babbo, tenia caro la sua famiglia, tenia caro tutto il mondo. Boh. Era malato, la vita ha vissuto così. E ho principiato, quantunque ho continuato, sono stato aggiubiato per tante cose le rambite. Ho aggiubiato un negozio, un commercio di usava di sua mamma, stava a Mazzino. Ma Mazzino, sapete, è ante... era abituato ai giagulini, dunque ho principiato a fare la giagulina in 65 e da fare un conto ho piantato in 2010.
0: Oggi continua di dare un colpo in mano a sua figliola di ella, oramai a padrone di Le Paja.
2: Fermo appena di buone, un petit po' asciume, un cennimo, soprattutto a stepica. Dopo, quando ho principiato la stagione a aprile, allora facevano appena i mangiare, dopo d'estate, quantunque c'è il mondo, facevano appena i carne, restita o barbecue. Ed è così che passava vita, che passò il tempo.
0: Lynn Pietrer, una villa di commercianti e di passione in Santoubédrouidinde. Et retrouver sur ICRCFM l'appli disponible pour l'ensemble de nos rendez-vous.
3: Quoi qu'on dise,

0: Hazard pas Brimavar à l'Enterci FM et Sosseur et Mezzo. Bien, Edouem, ou Lisandre Antonini, Perunulisia, les saludes.
1: Salut, Christophe, salut à tutti.
0: L'arte pe palisa a mafia.
1: Et qu'on a performance à Riman et in Bastille, fatta da ballerina Saveria Tomasi, senza mo, a picigata una garega, biet in bocca e falso sangue. L'artiste a voluto reagisce all'incendio accaduti poco fa in Bastille e non resto in l'isola. Un gesto fatto davanti all'Immaculata Concezione, stretta Bonaparte in Bastille. E due artisti isolani sono venuti in sostegno a sa di marcia, au cas où il y a un comédien, Daniel Delorme.
2: Et on a sa vie amie, tu as d'avant. Et soit ça, il commence, parce que quand je suis giunto, je pensais que mi ha detto una ballerina con balla amica di forte. Alors, pensavo che stava così. Et Dieu aide à mettre en scène così. Cousang et tout, ma là je dis bien, parce que et ce qui me stonne, c'est qu'il y a un qui passe, quelqu'un qui ne capisce pas mica ce qui se passe, qui a dit une performance. Bon, une performance, si pose non mica, si pose non mica question de savoir ce qui se passe. J'espère que ne parleremo di quoi, hein.
1: Un uomo di 49 anni smarrito in mare da poi rimane vicino a Punta dei Capioli, in antagomune Casalione. Un'importante operazione di soccorso è stata messa in onda, ma è stata avviantata la tracciata. Una ventina di spingivoghi, di un servizio di soccorso di Upumonte e anche di Ucismonte sono stati mobilizzati con squadre specializzate in materia di operazione in mare. Battelli di Nondia SNSM e Udragon di Assicurità Civile hanno anche partecipato alle ricerche che devono ripigliare stamane. E poi il settore marittimo di Campomoro proibito sull'Uni per via di un'operazione di sminera che deve tenersi sino al primo in giugno. Una munizione storica sono state scoperte in un comune e devono essere strutte. E beh, questo dunque che a navigazione la moglie a pesca il bagno è acciutata sono proibiti in suo luogo.
0: Minaiaccio su corso popolare si mette in giro un taurino.
1: Come in Bonivaggio portive ciò sarte i benevolenti e beneficiari si sono aduniti domenica in gira sa domenicata in gira un grande ripasto nonta Piazza Lolmo in Naiaccio. Su paradione si scrive in un quadro di una mobilizzazione nazionale le grandi tabelle, 600 venimenti organizzati dappertutto in Francia sino a domenica con un oggettivo adunisce 100.000 persone. L'occasione di non festeggiare l'80 anni di un sicorso cattolico in Corsica, sempre a ricerca di benevolenti ed offerte.
0: A Volagna celebrato a Zosanta Badrone e Santa Risidura in Calinzana.
1: E una processione sabato da poi a Iesa di Accumun una erudica di Santa Patrona hanno raggiunto a Gabella costruita sopra sepoltura di missionaria cristiana. Una processione che si compie con una messa celebrata dal cardinale Bustillo e poi i cristiani sono stati invitati a raggiungere il campo di Viera, ciò che ha permesso di valere tra il sacro e il popolare. Pier Guidoni, mere di Calinzana, al microfono di Pier Pasqualini.
3: Santa Cristiuda è a Bagiona di Avandia e tutti gli anni sicuramente anche tra Brugisio e a Messe che abbiamo del suo sagrato una bella giornata e a risera abbiamo assai il mondo del paese. Non abbiamo mai visto tanto numero di gente che crea un Dio e noi siamo fieri di questo. Oggi sul campo che è stato battezzato, campo di Santa Cristiuda, e finalmente è una bella riuscita. Quest'anno, maurosamente, non c'è mica troppo mondo per rapporto a Vieria Canonica e non c'è Vieria che c'è della Corsica Soprana, ma oggi si passano a fare, è una riuscita per tutti. E che la sia una riuscita per tutti gli abitanti e per la nostra microregione.
1: Mi direzione a Wai Corti di tennis di Luciana, con i campionati di Corsica. La giovane licenziata di UTC Costa Verde tenne il suo titolo in seconda serie femminile. Lola Tremela ha vinto 6-7, 6-0, 6-0 di petto a Audrey Albert, licenziata di UTC Luciana. Poco non su Lola Tremela ha vinto di nuovo il titolo di campione di Corsica di 15-16 anni contro Zoe Supison di UTC Mezzavia. Continua già competizione stamane con il finale di giovani a partire da 9 ore e infine a finale i maschi su dopo mezz'ora, un'ora e mezzo Lisandro Rodriguez giocherà contro Jules Galli in Antaugorto centrale di Luciana. E poi il rugby, il titolo di Nopa e Ponet, seconda volta in ville, giocatrice isolane sono campione della regione sud-est con una vittoria 45-24 contro la Valle du Gapo.
0: Et parlant du sport, parlerait bon dit allo et dit au Sporting Club d'Iwasti, dit vous en Madzion, Chaman, et des
1: droits.
0: À cette heure, même encore, toi, d'où Boulisandre. Ou d'un peu dit Soulou, ni Ebal, ou Ekal, ou Zam, Precheus pour Goulad, ou Inonilou, Gouadaman Azer, Akebosie de Impiadia, or Imontagne, et Deboule Want, ou Odie Poid Imperadour, ou d'un peu Sarakal, ou Soudou Medjorn, ou Farasina, Trenta Ouira, Inantavacha d'Oriental, et Trenta Indewujant, ou Inbalagne, Bersou Gabigour, ou Inayachou Dino, Sina Trenta Ouira, Inoualink, ou et Trenta Bersou Pourtiué, Tchou Pedouma, et Saint-Prétin pour Assaïa Solanade, et l'Imperador est un scambiranou d'Anto, et pour Ouantou, fermera des boulets.
4: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, l'écho d'ici, on va parler coiffure cette semaine. Ce sera avec Mickaël Andréani. Bienvenue à tous.

0: Crazy Seal, Nanterre FM à 7 heures, et Menoudé, Géor, Adiré Droit, et nos Trizi de Lucci.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
3: Salut! Oggi è andata a sta Santa Carla, che ci conta ciò che l'ha fatto sta domenicata.
4: Sono andata al mare e a Didier mi ha dato un riga, mi ha dato una vetra, ha giunto un uovo, ha visto una medusa e ha pizzicato a mia mamma e gli ha bruciato. Al mare saluto cosa mi piace e mette il nato spino da mia mamma. E a mia mamma nuda e mi torna non tu mauabo, dopo mauabo è stata arena. Dopo io mi metto non tu mauabo che è stata arena. E dormo non tu elu. Dopo, io mi dopo io mi si moglio che si mandrò fuori un padre. Io avevo messo l'acqua, un castello, era stato troppo, tutto grosso e tutto bene di rena grosso. Dopo un partito a più e ha cacciato tutto il reno.
3: E il bagnarino, come?
4: Turchino, chiaro. E c'erano le garage. Ho messo la retta di ceragina.
3: Specchietti di sole ne hai?
4: Erano rosoline in più e lucigavano. E mo specchietti.
3: Hai visto i pesci?
4: Santo. Ero stata l'acqua. Papà.
0: Carla Imar, Eco, Vanina Bellini, Kineben, Senior, Nonanta, Erci FM. A Zevida, où nous disions à 7 heures, Eco, Laurence Méride, Stade Gounoy.

0: Madonna sur RCFM, juste après le journal, nous allons jouer ensemble avec les musicales de Bastia qui approchent à grands pas du 4 au 7 juin à l'Albor. Ou à Bastia, on vous offrira tout au long de la semaine vos passes, deux passes pour assister à l'ensemble des concerts, des musicales. Soyez donc au rendez-vous tout à l'heure aux alentours dès 8h-20. Et puis dans les experts, les meilleurs moments de l'émission avec Mickaël Andrian, c'est entre 9h et 10h, avec ces experts qui se succèdent chaque jour au micro de Mickaël du lundi au vendredi.
1: Donc ici on est sur la partie thermique, donc vous voyez les moteurs, vous avez des boîtes là-bas.
2: On va essayer de trouver les limites de mon creusement. Je pense que vous connaissez celui-ci, c'est le plus connu hein, en principe. Le canard colver, ouvrigeons on est.
3: Aller dans la nature, aller marcher, c'est le partage.
4: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
0: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ICI RCFM.
5: ICI RCFM, dès votre réveil,
6: actu locale, musique et bonne humeur. ICI Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: C'est Oremé et Zoom. Et Béredroa Moulisandre Antonini per uno disial et salude.
7: Salude Christophe, salude à tutti.
0: Et principe ou quoi, gréchi da diudra, figu di guate, li di grugir, inaya, chukrèche, nous di nous, et dibati, di ingiro, et zo, conséquence.
7: Et les chiffres palais en une activité sempre così importante, 350 000 passagers, due anni fa, 182 scale l'anno scorso, et circa 370 000 viaggiadori aspettati pour 2026. Una dinamica economica salutata da certi commercianti, ma interrogage d'altri. Pas via di uso impatto dans ta salute, di petu a crescita di traffico marittimo, certa soci domandano di più controlli. O dottore Sauveur Merling mette in avanti due problematiche che deveriano essere prese in conto dai poteri pubblici, secondo elu. Ascoltiamo o presidente di Allega contra o Gancaro o microfono di Patrice Roubaud.
8: Quand des gens à 3 ou 4 miles de coste sont obligés de mettre en opéra un fuel qui se dirige à basse teneur en soufre. Et questo non è mai controllato. Si fa che come lo costa meno caro. Penso che ci sono mica battelli che fanno safari che non c'è capito dei gialli quando li entri, non sono neri. Safari qui bisogna fare un controllo e su controllo i politici che devono farlo. Per cose sono quelli che sono in carica della salute della Corsica. Il secondo problema che si posa qua è che faccia il fatto che quando io ho un battello con 6.000 persone a bordo sono passati in altri luoghi e come sono gente che campano nel suo attello in permanenza, se c'è un'epidemia, un microbo, che fosse un virus, quando li vanno e beh, ne mi approfitta, e se lo va e non mica è struttura adatta per pigliare in carica queste malattie qui, non è sbucato non testa a fare qui a un momento o un altro. Dunque, o pigliamo le misure prima che lo ci fosse, o è babagallo caro.
7: Mais l'une des alternatives n'est pas scanta au risque de pollution et sarebbe forse l'hydrogène. Nous ne parlons stamane juste à point que l'auteur d'énergie et prospérité, un éléphant dans la pièce, notre invitado auteur et même un quart, Georges Guironet, qui regagourse à sa ouvrage de mode énergétique, répondra à la demande d'Olivier Castel à l'ouga une échelle de minutes.
0: L'art peut paliser la mafia.
7: Qu'une la performance rimane in Bastia, fatta da ballerina Saverio Tomasi, sans mots, a pigigata una carrière. Rega, Bietimbo che falso zong e l'artista Bulsuto reagisce agli incendi accaduti poco fa in Bastia e nel resto dell'isola. Un gesto fatto davanti all'Immaculata Concessio, Carugio Napoleon, d'altri artisti sono di 9 minuti, pa sostene a di marcia. L'operazione di Sugorsu continua già stamane dopo la smarizione di un uomo in mare a Rimane. L'uomo di 49 anni è ricercato vicino a Punta i Capioli, in Anta Comune e Casalione. Gli importanti mezzi sono stati immobilizzati ieri dopo mezzo con una ventina di spingivoghi di un servizio di soccorso di Pumonte e di Cismonte sono stati mobilizzati con squadre specializzate in materia di operazioni in mare, battelli di SNSM e di Dragon, 2B di Sicurezza Civile hanno anche lì partecipati, ricerche sono state piantate alla tragiata e devono ripiare stamane.
0: Uso corso cadoli guadulindo in centro Gida d'Ajaccio.
7: Benevolenti e beneficiari in giro a un tavolino sta domenica a Piazza Lolmo, un'operazione che si iscrive in una mobilizzazione nazionale di grande tablé, cu 600 evenimenti organizzati dappertutto in Francia, sino a 31 immagini, con l'obiettivo di adunire 100.000 persone. Di modo più modesto, la sezione isolana ha festeggiato i suoi 80 anni, sempre a ricerca di benevolenti ed offerte. Se la socio conta circa 200, a suo turno vuole far conoscere e reclutare per assicurare la sua missione. Ascoltiamo Jean-Pierre Ollard e il diacono e il diocesano di un Corso cattolico al microfono di Paolo Antonio Squarcini.
9: È il più importante di questa giornata che la gente conosce, c'è delle persone che aiutano, si comincia quest'anno con qualche giorno che ci hanno raggiunto, c'è di essere conosciuti per avere forse noi, per di ogni aiutarci per la carità di Cristo.
10: Ma dite che ci vuole essere conosciuto, ma in un tempo vediamo che ci sono ancora di più battesimi cristiani, non è un paradosso dare di più cristiani ad un canto e di domandare braccia e soli dall'altro.
9: Ci sono più di che aiutano, ma cominciano a essere un po' cansati, i forzi diminuiscono e ciò di continuare a far vivere il Corso cattolico, perché c'è assai la gente a corsa e poi ci andiamo anche più lontano, perché bon, se è la città che non temerà più un altro di Ciaradio, ma se non andiamo più in deuade e in dei paesi ci sono un buon nemico lì che ha bisogno, c'è bisogno di sacralità.
7: E infine l'inclusione in core della politica sportiva della comunità d'agglomerazione di Bastia e della nostra emissione in ordine a redazione a mezz'ora e mezzo a cap vuole principiare una dinamica inclusiva di più forte. C'era il caso poco fa con una scienza scoperta di un basket football, una disciplina che permette alle persone valide e quelle in situazione di handicap di praticare nel stesso terreno, dove Hélène Battini ha incontrato partecipanti, organizzatori e responsabili di squadre. Riporto Zanu Zanu da sente da mezz'ora e mezzo sino a un'ora.
11: Ma parla di Uga, loin e di Waludam, poupè su di Bentigust. Con cielo spogolato tutta giornata, usole qui, anche in montagna, dunque in piaggia come in montagna tutta giornata, sarà debole quanto oggi e poi l'imperatore, udampo sarà calo, su dopo mesione, 30 uirai, nanta vacciato orientale, 30 in deugentro, verso Ajaccio, a Alagna e verso Gabigur, su sina 30 ui in Sarte, 30 tra Bonivazio e Portivè, e domani on scambierà udampo. Sempre una giornata che sarà assai assolanata e i temperature fermeranno sobra quelle di stagione.
6: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
11: RCFM vous emmène au Musical de Bastia, c'est du 4 au 7 juin, ce sera à l'Albor, RCFM partenaire donc de ce beau festival que nous suivons depuis le début, avec, vous le savez certainement, des soirées de concerts réunissant des artistes émergents, des figures majeures de la scène pop électronique, des artistes insulaires aussi, parmi les artistes à ne pas manquer, Flore Benguigui, Yann Wagner, Solane, parmi tant d'autres, on vous offre deux passes pour assister à l'ensemble des concerts des musicales. Soyez là ou le plus rapide à nous appeler 04 95 32 22 22. C'est Marie-Ange qui vous accueille au standard. Deux passes pour vous pour assister à l'ensemble des concerts des musicales du 4 au 7 juin à Bastia, à l'Albor. Bonne chance et à tout de suite 04 95 32 22 22.

Bimida donc a ber un bel o spettacolo a bezza di idea druizoni di Sonia in Quavalerina e attrici Davia Benedetti e ora wa di sta sente a smooth operator Said Antai

aspettassimo un comunicazione. C'è un uetto d'un chi dà e via chi spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude e fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci demimo i castighi e poco vane troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

bonjour, nous bonjour à toutes et à tous. Tu es content de dire hydro, abinant talon de Avriguen Samor. Abrimon una settimana nova, posto che oggi è luni, un luni appena particolare, Pentecoste. Donc, bonne vista e Pentecoste. Oggi Pasqua Rosa, perché porta di noi il nome Pasqua Rosa, posto che siamo 50 giorni dopo a Pasqua, forse che è un nome ben d'Agosti. Donc, aspettiamo con Mariangela, un nostro d'élève, no 0495 30 28 28, e Camelo Mazzieri è lo occupa di realizzazione di l'emissione. Allora insieme siamo sino a 3 ore e mezzo, perdonatemi, e Bibro Bongo d'Abre di Brincibiacu Granto e il gruppo Naviera Noa, ciò che so che noi siamo, ciò che noi siamo, piede a parola di idea vostra, si abbe proponere un soggetto così, non con Berioen, non ta d'altri soggetti che sono stati mintuati, si boghiorni a subito.

0: Un aviarano, allez, andemo in Bezzani, chi ci aspetta Giuseppe, oggi, oise, buongiorno. Salute, salute.
1: Satana, burundortu.
0: Yeah, beh, si deve a l'ombra.
1: Oh, come oggi sta bene.
0: Viene stata appena all'oro, me lo si dice, ovresco.
1: Yeah. Poi anche.
0: Yeah.
1: A te saluta a Giuseppe Antone, ci siamo avuti, vedete, in Nagna.
0: Eh? Ah, d'accordo, dunque, la vostra bella quale lì.
1: Voilà, ma c'ha 30 anni non ci vediamo mica e ci riconosce che l'ha appena perso di vista.
0: D'accordo,
1: E per questo, come il più anziano che a me, un saluto forte, ci siamo scontrati, in ghisonaccia. Lo conosco, ora là, che poi già stima, tra in due.
0: D'accordo, d'accordo, d'accordo.
1: Oui, ti piacciono i travagliatori, allora come so uno.
0: D'accordo. Bo, beh, tanto me che Bappiede aveva previsto di...
1: Ma vi dite, quando gli anni passano cambia tutto, eh?
0: Ah, beh, s'avanza,
1: s'avanza. Bon, dico mica che ho perso la memoria, ma ci riconosce che...
0: No, ma questo può accadere a tutti, non tu colpo. Non riconosce mica subito, ma un bene
1: allora, a parte questo, gli ho detto... Chiama appena più suente.
0: Ah beh, questa sì è della tua.
1: Un tempo mi cantesimo fino a chiama suente, che ci annunci a fare un momenteso.
0: Ebbene,
1: Bon, allora, a parte questo, che è fatto.
0: Bon, ho trovato un orto, come si basa?
1: Ho trovato, stato a senso che gli ho detto a Marion, è meglio questi 4 giorni che tutti i 15 giorni di maggio.
0: Ah, d'accordo,
1: Dunque, a conclusione, c'ho lo gallo e basta.
0: Abbiamo bisogno di un gallo giusto appunto per i giardini.
1: Cioè mi capiegni, soprattutto che sono moderate. Bon, quanto vale? Poi sei 30.
0: Allora, in Bastia, oggi è pedibile, hanno avuto dei giorni o ricordi ad temperatura più alta per un mese in maggio, oggi siamo a 34, secondo il cagliolito, 34 e mezzo.
1: Ah, quantunque.
0: Il momento più caldo è a giornata.
1: Bon, per un mese di maggio è appena corte.
0: Ah, trovo chi ti conto che appena...
1: Oui. Allora, a Romano la temperatura era un cosmo, un ministero. Questo non mi interessa parlare di questi calori qui, 37 o so quanto, vi rendete conto?
0: Ah, qui tanto... sapendo che una settimana fa eravamo quasi in inverno,
1: C'era una donna ha detto... gli ha 3 giorni che avevano il fuoco allumé.
0: Ma di questo contrasto passiamo d'un... Bon, di questa maniera ogni anno è così, passiamo da una situazione a un'altra, così non l'ha un po'. Presto, presto.
1: Che volevi dire? Sto fenomeno qui, io non vengo mica, 60 anni fa, eravamo beccuti a fare qui, non so mica.
0: Ce la domanda ai specialisti.
1: Quelli che marcano tutto. Perché che sono in America di tutto il nostro, vuol dire che c'è un cambiamento di clima.
0: Beh, di tutte le maniere, un mancano, dopo ognuno pensa come loro, ma per me un mancano ebro di suo cambiamento di clima.
1: Io un piccolo ovriero, cosa fare con tutti gli anni?
0: Dunque, si può pensare che forse noi tempi si passava mica così due giorni l'indomani, ma c'era forse appena i bio, sapete, piano piano si andava per i calori, i primi calori.
1: La stasera eravamo posati in piazza come tutte le sere quassù, c'era uno che è venuto a visitare un morto, ma sono 2 anni fa, e io ho un amico, un bizzano, ero militare insieme. Ha detto domanda a Giuseppe, io facevo il francese 3 anni, non aggiù mica. Ah, ha detto, io la risposta gli do.
0: Allora,
1: anche io sono passato per qui. C'ore, a Piazza di Mettere, in Sant'Antonio, 13 luglio, ce l'ha messa il 13 luglio.
0: Ah, un mese dopo, dunque ce l'ha...
1: Un mese dopo.
0: Ce l'ha attampato un mese.
1: Ma io anche un nemico azzardo, ma già di perché?
0: Dite,
1: Quando... piantendolo il 14 luglio o 13 a luna nuova un po' romichessa in fiore e pendenti di giulioni lui intorno non sono manco un atti
0: d'accordo
1: se è un fiore pendenti di giulioni voi non ne guidite a mano tutti i fiori sono piano dunque cioè a rincularlo di un mese
0: d'accordo
1: e già che io manco mica che dopo il tempo che faccio l'orto noi un mettiamo per Sant'Antonio ma è finita, questo è il cambiamento di clima. Cioè, mica, e gli barelli per il pomidorino, attenzione, già mi fiassi.
0: In Cuba i pomidori è sempre meglio di...
1: I fiori se ne cascano.
0: D'accordo.
1: E qui, 2 anni fa, uno di Valagna mi ha chiamato 300 piedi, una manca un pomidoro. Perché sono cascato in fiore per niente i sulioni. Faccio i pomidori e qui ugaglio d'accordo, ma allora ho non c'è fare.
0: Ma allora consiglia di piuttosto di mettere i pomidori di luglio, gustichi bene?
1: No, i pomidori ce l'ha bene, no quando li vendi i sulioni
0: yeah.
1: Ce me fiassi, è per questo che lo dico sempre non li cacciate mai le fronde che i fiori siano piatti, tanto si salvano.
0: D'accordo io.
1: Se sono scuparti che i giulioni, tamanti calori, a mano e parere pianiuati, tutti i fiori sono piani.
0: D'accordo, no, perché questo è interessante. Beh, quelli
1: è interessante, soprattutto qui quando annuncio qualcosa io, a chi prove.
0: Mm-hmm.
1: È questa che è interessante. Non facciamo mica parole all'aria, eh?
0: Allora, quest'anno ha già cambiato di soggetto, buono, ma ha già rimercato che era un'annata di arrage, eh? Noi qua su allora cine
1: eh? A Chiarraggio in piazza di Sevinita
0: in piazza di dico un paese io parlo un paese
1: i Chiarraggi l'hanno bene a me Sevinita in piazza non c'hanno più da essere in montagna perché Chiarraggio di solo la neve
0: allora sì
1: Chiarraggio di solo la neve e il freddo.
0: E quest'anno è stata la Uda.
1: Beh, vi dico, e a giocare il pugno, un vento, un masterto, 2 anni di vento, e paragui, e paragolai, ma l'ha tutti in piano, e passiche, e pugno, come sono, non c'è luogo, sono sarpe, sono carichi tra me in due.
0: D'accordo, io.
1: Ce l'ha controllato tutto, voglio mancare, ce l'ha controllato tutto.
0: C'aveva l'occhio dappertutto.
1: Esattamente, ce l'ho appassionati già, e soprattutto quando avete provato qualcosa, è questa che è interessante. Se poi non fate parole all'aria, non serve a nulla.
0: No.
1: Quando vi domandano qualcosa, dare una prova. Per esempio, i giuoli, la voglio un momento. Di piante i giuoli, a me quando passo c'è normale, non parlo con quella da mano alla sera, ce n'è uno che resta in vittura e ho un mazzo di giuoli, dice oi se, chi ce la fa? C'è tanta chiacchia la fa, di taglia la sua arma, ma mica toccarle di fronda, cioè mica taglia la fronda, ma a suo tipo qui, io da giudata a regione, a regione, chi ha giuoli, a sua fronda, già a cibo. Invece con il porro sono piatte
0: yeah.
1: E a giuola la cube se lui è non temporale l'acqua si entra in di cube e si infragegano
0: d'accordo ha fatto come me no ma è logica tutto questo è logica
1: perché chi ha a giuola o Juanca è più debole con il porro. Il porro puoi tagliare che già so, poi è fine, è piatta. Invece che la giuola è un cibo, ce n'è l'acqua che te si infragega.
0: D'accordo. Dunque, ritenimo su consiglio Gusti.
1: La fattura verrà già più tardi.
0: Non viene fatto, no, ma possiamo lavare. Ma a buon di fatto, in tal maniera, non sarebbe mica bagato. Allora. Una bella giornata, ringraziamo. A beci. Interessante tutti questi consigli. Giusto appunto, se bavede, voglio mica va e disturba troppo il nostro amico Giuseppe, ma posto che siamo veramente non travaglio e l'orto, è principiato, certo, da voglio un certo tempo, ma si deve apparecchia essere in un giardino tutti i giorni. Ora, se bavede una domanda, poi approfittare di noi, così ogni tanto per fargli una domanda, risponderà, penso. Per il resto, i soggetti mancano, parliamo di lingua, parliamo di espressione, di poesia, di teatro. So che la vibare, noi siamo qui, parla di uno di Abentigost, un oiseau, se bonne ou le débarras, se lui c'è qualcosa di particolare a far passare. Noi intanto continuiamo con il gruppo Epo e Bolero per te, e con sa canzone.

0: Fad, emma bien un'altra telefonata be continua di idea vostra, emma continua cu nostro amico Filippo, penso che si trova in Nizza. Donc, mentre c'è di parla, allora, giusto due secondi, così li lasciamo appena di tempo, ma l'avemo subito così. Usaludemo Filippo Nizza, buongiorno.
1: Ah, sono di già
0: Tocca a voi, tocca a voi, buongiorno.
1: Salutiamo a tutti i nostri amici, saluto Giancarlo. Allora, è giorno di Pentecoste e c'è niente che si accosta. Allora, ho risposta, dico a che mi si accosta lì.
0: Così a voi un bigosta.
1: Mi gusta nulla.
0: D'accordo.
1: Allora, beh, giusto per dire qualcosa, Giancarlo. L'altro giorno hai detto che hai sottoscritto appena longo, sapete, per reagisce dopo se che l'ha detto un nostro amico Lorenzo, i scarpi stacchettati, sapete?
0: Rimuovere
1: gli scarpi, questi là. Allora, hai scritto un coso, un piccolo scritto.
0: Ah, con piacere, è andato.
1: Rimori vita. Se t'hai inteso come me un rimore di vassi, di pastori, paesani, quotidiano a nascita dell'albore, devi essere commosso per parecchi anni. Impazienti di raggiungere a montagna, a un giardinuno o in pieno uggio, in quell'aria fresca, per sola compagna, senza un voglio, manco un piccolo muggio. Scarpate misurate in da stretta, parole spaverse in deo spazio, in cui fumo di apri ma sigaretta, per tua forza e pia Lazio. Qualche volta si veia in camera un riflesso di aviara di fulminente, che venia a disturbare l'ambiente nera, giusto una luce d'un corto momento. Pensavano di già a estonde volte un'altra giornata difficile a bene, tutti sperando sempre a una sorte e di franca si torna di tante bene. A spesso un cane vido seguitava, attento e trinigendo uso schillotto, conoscendo più che beh a lunga strada, da un paese a giunge in gargutto. Giovani come anziani fecero e faccende in rapporto con la stagione, così durante tutto un anno, in congegno e una vera passione. Allora, mi si pare un lontano sogno, perché sono smariti tutti sti rimori, non si trova manco più un testimone, ferma solo una musa di cantaori. Di tutti sti rigori ne sono marcato e penso sempre a quelle anziane vite in un mondo d'oggi strano e cambiato, fatto di tanti danni e di ferite. Accettiamo ogni progresso utile, quella scoperta che fa già avanzare, ma non ci spogliamo di storie di agile, quelle stonde di stanchezza e di fratellanza. Ecco.
0: E Berghi ha spesso emoghi, d'altronde è conosciuta assai la famosa Madeleine de Proust, ma un'ora e Berghi ci ramenta un luogo, un momento, ma avete ragione di contun che di mette di noi in davanti che, un rimore. Dopo c'è altre cose che vi buono a ricordare.
1: Una luce, un coso, tutto face rapporto e tutto ci face rivene in darido e rivene noi più.
0: E dice Radio anche che certi sogni bibono a riguardo a questa sì, ma bibono anche a pagia
1: a queste è interessante perché abbiamo sempre un video so quelli che non hanno nulla da pensare, che non hanno mica né campato né straziato né nulla, non hanno alcun ricordo, e questa per me mi pare assai penibile per continuare la vita senza nulla, così senza raie, senza nulla, difficile,
0: non so, bon, noi è così perché abbiamo conosciuto questa maniera, forse sì. Per altri che hanno conosciuto altre cose sul fenomeno si basserà ad un'altra maniera. Penso che in un affare tocca a tutti gli umani, ma è vero che a noi un rimore non so è detto una dintena,
1: una scarpata
0: una oggi può fare un effetto miracoloso,
1: oggi che ci marcano di persone che abbiamo conosciuto, e qualche volta è buono arrivare. Io, bon, dico così perché io ho appena su cosa gusti, certe persone, e posso arrivare, so, oggi, alla so, maniera di parlare, e posso imitare, se non sono mica in corso, come si dice.
0: Oh sì, già così.
1: Voilà. E perché se questa persona mi ha marcato, significa Dio di qualcosa, vede?
0: E io ricordo, bon, per obbligare di parlare, hein, non mi capisco un tamo, ma a frequenza mora io ha registrato l'ottantasi, donc 1980, on avait un pays en 2000. Bon, il y a 80 era sempre au lycée, enfin au goulet, je pense.
1: 40
0: ans. Va. Et dopo, quand ils sont entrés à la radio, mica subito, subito, mais forse déjà ni au bout. A dû mettre sa main, on entend sa, sa gopia, sa gassette, et j'ai radio. Et tant de la dû mettre. Et bibo, soit certa, qui paraît qu'il y a des personnes qui erano présentes à sa veille d'agosti, et eu, si dit le Marigordo encore. Ben, j'ai radio ces personnes, mais nous avons tant pour nous mortes. Et Bastigour, qui va, comme nous disons en français, un choc. Et alors, à temps d'une émotion bizarre, nous avons dit, à sa gomouante, c'est la nostalgie, la tristesse, et pour d'une bide, quand on a.
1: Fage
0: biégé. En cas ça, il
1: est droit.
0: En cas ça, nous va tous ces missions négociées.
1: Il est droit. Alors, avant, il y a encore, on va finir. Volerez vos mandats. Si calchi sia a posto essere Marsella per su concerto che c'è stato, e se lo si ne può parlare, se calchi sia visto a sentire.
0: Allora, visto che lo si non ta reda su già, se mica contro, ma se le per fa un'altra polemica non è mica un luogo, francamente.
1: No, non è mica polemica, no, io non
0: perché
1: sono
0: ma
1: non ta reda su parecchie gente che hanno detto che dirà meraviglioso.
0: Tanto meglio.
1: Se lui o se l'una polemica non ne parliamo mica.
0: No, perché è molto già il nostro che fa con la lingua. Allora mi dispiace il lagosì, non è mica che voglio rigusare il dibattito, perché ne manca appena il luogo, per me, in prima. Dopo, se le per contrastare così e insaccare il match, non andiamo a nulla.
1: No, io diceva così perché.
0: Ma di sicuro è stato qualcosa di importante, di sicuro.
1: Corsi Marseille mi pare un evento assai importante.
0: Ognuno avrà uso barre, tutto ha fatto rispettare, vuol dire bella sicura, ma nemica bego come la Ziba se non t'arre da sociale se le pesce sbia non ta emissione.
1: E un pratico mica.
0: Azo.
1: Qualche volta casco non sa fare ultima, o mi piace mica, per questo che mi ci metto mica, perché c'è più dispetto. Che ragionamento, veramente.
0: Non so mica che di chi botta maniera.
1: Qualche botta ci sono chi. Si mettono così, non sanno mica cosa io, cosa fanno, si mettono così e mi ha capito a straccia moneta, ma hai capito?
0: Ma voglio io. Tutte le maniere, ho fatto aperto a tutti, poi ben sarà di una maniera, ci sarà sempre qualche sì, abbiamo pensato un'altra maniera.
1: No, ma si può fare con la maniera, con la pulitezza.
0: Non è mica sempre un luogo, no?
1: Così,
0: di sicuro che con rispetto, si può parlare di tutto, questo allora sono d'accordo con voi.
1: Un contrasto non tanto. Fa l'ondere con la pulitezza, usare parlare, usare di.
0: Esattamente.
1: Insultarsi e trattarsi di tutto, no? Così una mica, no.
0: E poi dice radio infine che siamo tutti corsi, dunque cerchiamo di van insieme, sarà sempre meglio che di sapere se tu sei per, contro, opposto. E siamo contenti che sono riflessi o d'un campo o d'un altro. La verità è sempre a mezzo, dunque.
1: Mi pare.
0: Bon.
1: Salutiamo a tutti, non l'abbiamo cavato al principio, salutiamo tutti e poi l'aspettiamo. A presto.
0: Aspettiamo tutti. Una bella giornata e a ringraziare Ovili. A beggi. Piede a parola continua, desimo qui insieme, 04 95 30 28 28, ma va un passo con il gruppo a Villetta e il Baiaggio d'Ostrigoni.

0: A frequenza mora si de in casa austra. Allora, un trigade e di de austra.
1: A Dio sempre a mente chi a più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i baiani.
2: A di imparare da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
0: L'emissione è di tutti.
3: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
0: Si de imbidadi a fa oberagumuna da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
4: Continuate così, si tenete un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
0: D'idea vostra, per noi eguissimo. Allez, on a un castival chez Diago Musanto qui vuole intervenire. Pierre Barolo, buongiorno a voi.
5: Saluto a voi, saluto a tutti quelli che sono passati, a quelli di Benaram.
0: Bon, c'è un telefono che è scritto là.
5: Allora,
0: voi lui, semplicemente, se mi posso permettere, parlate appena più forte che di regola, così vi sentiremo meglio, giusto?
5: Bon,
0: un piccolo dettaglio, merci.
5: Bon, sentitemi che non l'hai mai.
0: Non
5: mi ha piantato.
0: No, sentimo, seguidemo l'idea di, semplicemente di dare una parola abbastanza alta, così.
5: Mica bene, non posso tornare a niente.
0: No, ma andate bu.
5: No, ero per parlare un poco, io pagliaio Ostigoni.
0: Ah, con piacere.
5: Io pagliaio Ostigoni, noi altri pastori da schiedi che cullavamo, che montagnavamo, che impiegavamo per seminare il tufo. Era un nostro passaggio.
0: Yeah.
5: Quando cullavamo, e ho conosciuto un pastore che giustamente stava nel pagliaio Ostigoni.
0: Ah, come si chiamava? Ma ricordate?
5: Si chiamava Antonio Vanni Luigi.
0: Luigi,
5: Antonio Gian Luigi era di Bioggia.
0: Ah, di Bioggia,
5: era capraio e stava così. E eravamo abituati, e lui quando sentiva i schilli che falavano, scaldava un caffè, e ci diceva, oh, Mercantonio, un caffè è caldo, Mercantonio era un grosso uomo.
0: Yeah.
5: E dunque, ancora, nostro amico Inizia parlava di memorie, di niente, di oggi, di... Beh, sicuro che queste cose che sono già non sai imbarcato, sono intrute in mente, che hanno fatto un po' quello che siamo ognuno a sua maniera, perché
0: ognuno
5: ha conosciuto gli elementi differenti. Dunque siamo tutti impastati di queste cose che facciano tutta la cultura, che facciano un uomo, che facciano una onda e che facciano che siamo tutti differenti, ma abbiamo tutti qualcosa noi con il cinema e che è difficile di farsi di queste cose così.
0: Difficile, forse non la volevamo mica?
5: Sì, sicuramente non
0: la
5: volevamo mica. Quelli che ho sarà sicuramente più facile. Era per dire che quando mi chiede, penso che quando mi chiede, perché mi chiede abbracciati, ho conosciuto di nuovo.
0: E l'autore della canzone.
5: Tante ragioni. E ha conosciuto sicuramente Antonio Gianluigi e lo chiamavano Mucciolo come cognome. Più di
0: Mucciolo, d'accordo. Sì.
5: Allora, ieri che c'è pieno di cose, quando un giacciorcio, quando un musente una cosa, una canzone, una parola, ognuno giochi la campata questa parola, questa persona, questa maniera. Dunque, è questo che ognuno con la sua maniera, per quelli che vengono poi agli Ostigoni, quella non mica conosciuta, abitato, non sarà mica quello che c'è stato. Pure mica è di stessa maniera di voglio umano come umano.
0: Ah, ve la sicuro, si capisce.
5: E ecco, giustamente per pensare così, che a memoria con tutto dell'uomo è assai cosa assai importante. E società che sono senza memoria, sono società che hanno iso, non mica sa bene, perché è difficile. Oggi diciamo che abbiamo amore a niente, non sapevo più qua che lei è in Camposanto, non c'era niente in questi Camposanti. Dunque un po' mica i paesi, un po' mica essi stessi, un po' mica campati di stessa maniera. E così.
0: E così,
5: Allora, ecco, giusto un piccolo
0: commento
5: così.
0: Un rigodo cospertimo, perché ognuno aveva uso io di bagaglio, per certo non sarà mica un bagaglio, ma sarà un'altra cosa come boagiade, giusto appunto. Ma ognuno campa con le cose gusti, e ogni tanto si può subire che, enfin, a me tutti i casi, e posso baraguna a fanali che biovano a sempre avere di radio a mira di so che lo giole a cercare di diventare. Bon, beh, troghi di ognuno avrà i suoi, e questa è la nostra ricchezza in noi.
5: Ecco, a presto.
0: A ringraziarvi, una bella giornata, Giacomo Santo. A beggi. Penso che ognuno ha usato bagaglio, pur se non è mica un bagaglio precisamente fisicamente, ma può essere una varcella di biscaor in un luogo di vostra zidellina, può essere un arbore che babisto in granda da zidello sino a una certa ebica, può essere di un banco, una pedra, un posador. Odio, poi se un conosce una borta, e con noi, se bo, giusto appunto, se bo volete parlare di questo soggetto, di sicuro ci interessa anche a noi. Allora, continuiamo con. Ah, salutiamo a Marie-Jo, che tanto con Feli ci ha regalato di sa canzone magnifica, O mio Vior d'Aliso. E qua stiamo a sente, e poi aspettiamo, tre ore meno un quarto, non tal donde ero con Samora. Si desempra tempo, questa sì, di partecipa, ci torna sino a tre ore e mezzo per fare. Ma forse che l'idea non triga tanto, dunque si muove qui con Mariangelo e con Camelo, e aspettiamo.

0: Imelo gagun sourdien ti ale redroem ou tche apen a imon etan tumel prima machta santa Lisandre po boa dion Miguel Lisandre gui tche diam madad ralon ke ou zalo dougon grand piège o Lisa bon diorno
1: Buongiorno Gianca, saluto a tutti.
0: Saluto a te, contento di ritrovarti nell'emissione, un gran piacere.
1: Anche a me mi piace di che, allora oggi abbiamo già cantato una canzone di un cane che un amico mi ha domandato.
0: Yeah.
1: Allora abbiamo provato a cantare questa canzone per rendergli omaggio, per rendergli onore.
0: D'accordo, sei tu che l'hai scritta questa canzone?
1: No, è un cane.
0: D'accordo.
1: È una vecchia canzone.
0: Allora, stiamo a sentire e poi... Beggi, buco.

melu mio amaro in Francia non ci n'era, e per te sempre alla ronda, notte, giorno, male sera. Un merito vai va, una morte così nera. Puglia vali va la gascia, ma qui non c'è bancalari, a quelli di rubaese e un ci spendo danari. Chi per fa la gascia moru, un solo mi disibari. Si merita una domba fatta dallo scarpellino, tutta d'un blocco massivo, tiro borfiro più fino. Come Uria Beppinello e Osagane Costantino. Tu non avevi augurato per fanora l'umio cane,

0: E li faccio all'usoletto con lo so bello strappantino e li metti a per guanciolo di più media in un cuscino e sotto lo lecciolo ci degna l'uso gadino. Quando io lo mio cane ne girava li paesi li feci a coprire gagne o lagnava li mio mesi ne uli a lula razza di corsicuri francesi. Or fussi come la fussi, cosa bibo riguardò, lasciatemi Dio piange, tanto mio gli usfuò, poi piange lo mio cane, per me c'è un gran pietà. U galera una vescia, ma tunesi un gran bestione, quanto vuole assomigliò, e vesce cure persone, un ciolo appala più, fai chissi un caprone. Ecco la canzone di un cane maggiore.
1: Eh ben, magnifica, una scoberta per me, forse anche per parecchi altri, no, che ci stanno a sentire oggi. Allora, ti già ringrazio, e torna.
0: Ma ti ha portato appena perché sennò è troppo lunga.
1: Yeah, no, ma eh ben, forse che all'occasione avremo l'occasione di sentire la sana sana, eh?
0: E perché mica,
1: ma felicitazione, torna.
0: Ti ringrazio, Giancali.
1: Allora, ti abbraccio forte, ho piacere, eh? Porta di vin, a beggi. Ecco, allora andiamo in Nogan, ritrovo il nostro amico Gian Michele, che saluto, buongiorno.
2: Saluto Gianca.
1: Salute, come andiamo?
2: Abbastanza bene.
1: Bon, e beh, questa è di una nuizia una. Allora, diteci.
2: E beh, vi dico buongiorno a tutti, un saluto a tutto il mondo. E felicità di Alessandro,
1: cantato
2: questa canzone.
1: Questa era magnifica.
2: E mi pare che era un momento che lo sentivo più cantare.
1: Io, beh, forse che io uso da fa.
2: Ma sicuro, ma ciò che volevo dire che.
1: Io ho capito, io.
2: 2 o 3 anni fa era un sitelo che cantava un uomo.
1: E no, noi l'abbiamo conosciuto, mica di arraggio, come la già storia, ma l'abbiamo conosciuto ai principi dell'emissione. Non so se l'avevi a 7 anni, ma ricordo. Ma era
2: la voce era veramente un sitello, si sentiva. Un sitelluccio che cantava, era proprio poi.
1: Ma chi cantava già di una. Voilà, chi cantava già di una maniera straordinaria.
2: Ci francamente, auguro felicità.
1: Io sono d'accordo con voi e poi ne faccio altrettanto.
2: Più sovente a cantare.
1: E bene.
2: E la faccio sente. Perché sempre mi piace.
1: Perché se non con te non ti accerti per cantare.
2: No, ma diciamo mica oggi per cantare. No. Siamo a raggio una settimana,
1: Gli è piaciuto il cigabio,
2: Ma aspettavo.
1: Aspettavo lì in secca. E ciucca.
2: Vi siete infrugnati.
1: D'accordo, scusate.
2: No, era... La far di Lostricone è una magnifica canzone. E me paiaggio non ce n'è mica, in montagna ci sono i casetti, i casidi. E noi teniamo un romano in limurone, mica voi tenete lì.
1: Un gagile?
2: No, un coso in montagna, cioè metà si. Passa a guascia
1: O chiamiamo Gagile noi.
2: Noi chiamiamo in montagna, c'erano i muroni.
1: I muroni, d'accordo.
2: E giusto per
1: perché
2: di...
1: penso che c'è una diversa. No, sono mica pastore, ma.
2: Non è mica lì stesso.
1: Ma un paiaggio, un casello, un stazzo, sono affari appena inverenti.
2: Un casello, una casetta in pietra montagna. Ci stavano i pastori, aspetti, casette, ma capito, di oltre si puliano chiamare anche i capanne.
1: Siamo d'accordo.
2: E dopo un murone, noi non facevamo mica cose ronde, così. No, c'era un monte suento, c'era un grosso monte.
1: Ah, capito,
2: e muravano ir du monte.
1: D'accordo.
2: E ci tenivano un formaggio fresco qui, che cagliavano in rente tutto, bello suente. Ci tenivano un formaggio. E giusto pa contavo un passato che di oltre, i più belli veramente si facciano nei momenti più difficili nella vita. Nei momenti di tutti i giorni non ci pensetti mica, perché più o meno si assumiano tutti. Ma il male come il bene. Sono questi momenti che vi inveniti tutta la vostra vita.
1: E che bigliovano e che contano intanto che esperienza, Ubo?
2: Sicuro. E io, 14 o 15 anni in paese, non faccio

0: Cascimità e un mio babbo ha avuto una testa e mi ha detto a partire da domani taglia con la montagna e già da stanco c'erano i pastori tanto di me che ci stavano. Mi ha detto come punizione era stato in Devalirio, tanto c'era Valirio in montagna e da altri domenica e questo buon fermo e era mia punizione ma se mi cullate mi ha lasciato in su ma fa me era tamanturano, c'erano i statini.
1: No, beh, capisco, capisco.
0: Oh, era un affare, mi ha giurito come gli va, fa me era un affare con cui mica andare, ci tenevo mica in su, dicevo sempre a Valerio l'indomani, mi ha già fatto un paese, non ci posso mica stare. Dice, tu ci vai da ricordare, babito. e poi la giovazza, sono andato a tappere, mi ha sciaccato una camionetta a 404 tanto, e mi ha ricordato la montagna, alla seconda. E poi, au fur e a misura, piano piano, a mattina mi pesava l'albero, come Valerio, mugnei i soppecoli, dopo faccio uso brocio, ho mangiato un brocio caldo, dopo mi sono interessato all'affare, e dopo a sera c'erano gli altri pastori che venivano, Domenico Marchis Casalba, che cullavano a sera, passavano a sera insieme, e mi sono piato di passione, sul modo di vita, sul mestiere, e si sente tanto. E tanto che mi sono visto che era una fortuna questa maniera di campare. E dopo non ci volevo manco più fare da montagna. e mi vengo un affare che mi ha marcato. Tanto non c'era mica il telefono.
1: No.
0: E tutti i seri mangiavano insieme. E a quando è dell'uno, a quando è dell'altro. Tagliano i solampioni, per cuidare e per farà. E tanto non c'era mica il telefono. E dicevano sempre a me. In caso di un male, tira una fucilata. Usegno di tirare un colpo di fucile all'aria. Fa in caso di
1: se c'era un pericolo, se c'era bisogno
0: di qualcosa, un male. E tanto voilà, era la fare ogni un taglio fucile e tanto era un segnale, dice radio. Ah, eccoci, pa di chi bo.
1: Donc, d'una certa maniera, o strobo, on dico mica che barre su servizio, ma in tutti i casi ha riesciuto a far sbucca qualcosa.
0: Arriva un affare. I calci in culo, giovani sembra qualcosa. Quando le sono ben date, è data in culo, un buon senso. Per chi o lascia correre o lascia andare, un po' mica andare. È un senso della vita, e poi. Tanto i ricevieti anche da vostra da società i calci in culo, io si faceva una bestialità in paese, ognuno mi puliva da un calci in culo. Era una società che andava bene per chi tutto il mondo eravamo tutti i violi di suo paese, eravamo tutti dello stesso paese, più o meno tutti i parenti, faceva che tutto il mondo dava luce a Nantaka chi sia. Aujourd'hui, on dirait que c'est du voyeurisme, on ne s'y peut pas nous dans le sens de quelqu'un qui s'y verrisse. Il y a tout mort en casa, ni mon avait la cercate oui. Si la lettre dans la casa, on ne s'apprit ni mica, on ne s'apprit ni mica tanto. A seconda c'è la galchisia di chi sta a Michele, non si pensa mica stamani, andiamo a vedere.
1: Piemo un altro esempio, quello che è esortito, iguali di paesi e vieri, tutto che c'era sempre una persona più matura che bigurava o che viveva già tornando a 18 anni, faceva appena appena uscemo in radio e dunque mi ritrovava senza chiave di vittura e ci aspettavo. Ma il bovade qui.
0: E come l'ha detto Jean-Jacques l'altro giorno, fa da bene, per chi era medino dava mi e ci uria mica vergognava mia dava.
1: C'era di no qui.
0: Ci uria tenasi bene. Oddio, non è più gli stessi. Non so mica io. Ma enfin, bref. E tutto ciò che uria di come chi di momenti più. Che ho pensato di essere più duri, e beh, sono qui sì, più belli veramente nella vita, solamente così.
1: Ma in tutti i casi ne avete parlato con emozione e passione, francamente, si capisce, si capisce.
0: Eccoci, prossima volta è la canzone.
1: Mi chiedete, allora, un aiutante memoria, ma appena c'è ne radio. che ne provito
0: bene. Sono cascato.
1: No. Non ne posto che parliamo insieme, che abbiamo parlato appena di voi indirettamente con Lorenzo, che ha avuto telefono.
0: Ah, l'ha già chiamato? Se non lo chiamo mica, ma gli avevano un nomico.
1: Ecco,
0: Ma sai di quale Dio mi è nomico?
1: Questa allora non la so.
0: La voglio molto sapere. A del sapere, perché io sono caricato di chiamarlo. La diavuta a commissione a manevata remandamane, l'ho ancora chiamato. E ora che travaglio come un dannato, mi dico, non sa stasera ciò che chiamessi Emanuele. Sono guardato, a logo.
1: Bon, Jean-Michel, ringraziamo una bella giornata. Avant di dare la parola a Baptiste, Filippo che aspetta, che voleva forse dare una precisione da Nizza. Io, Filippo, ribia da parola.
2: Semplicemente, vi ringrazio, semplicemente, salutiamo e ringraziamo Alessandro, poi Gio Miguel per usare un conto tutti, che assai comunque. Ma io volerebbe, dopo l'intesa, un nostro amico di Castivau, Giacomo Sant, vorrebbe sapere, umano della Udempo, che se lui si chiama, che lui ci appena, per me, che lui ci appena dell'era su Baiaglio, così, e dopo, quando li vagiano, quando li cullavano, li valavano, da scuola, in Londra, che qual era il tragitto, se li passavano per un gerchio, un luogo, o altro, per sapere a poco presso il tragitto che li vigiano.
1: Se lo ci sta assente, per
2: se
1: lui sì. Secondo c'è per un c'è di mondo, ma può sempre telefonare. Così non cudumone, ecco.
2: A presto, Giancarlo.
1: Ringraziabbi, Ovidia, ringraziabbi assai, a beggi. Andiamo un grossetto e prugna, Battisto, continua a usare l'udemo. Batti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute.
3: Boh, allora parliamo di pastori di Pimoli. Un anno non aveva più vinto in caglia, e le zie erano in montagna. Dice, non ci stiamo una settimana in più. Una mattina poi si è ritta e c'era più di un pavore nero.
1: Boh.
3: Lentani, i pecori rientrare la parete, da due vanno, ma si svitavano. E parte, ma da montagna di Vesa a là in Porcioli, c'è una bella tirata.
1: Yeah.
3: C'è l'amica, guarda, ce ne andiamo. Quando io venivo in Forciò, c'era un anziano pastore, diceva di un nome, e ha preparato un grosso fuoco e un tiano, e mia moglie. Dice, è Santo Pasquale, voglio un po' di questa montagna, andava là. Allora, qui si va a fare un suo mai smintegato.
1: Avevano anticipato, a tutto qui.
3: E a sapere, era un anziano pastore, non era, dicevo di montagna, e noi succedevo le uova. E sono giunto alle Magnate e a tre ore dopo mezzogiorno perché a farà c'è un momento. E sono giunto qua a Magnate, l'hanno raccattato, ma tutte infrettolite, ma non avete capito.
1: C'era una solidarietà e poi c'era un pensiero di l'altro.
3: Non c'era mica bisogno di parlare.
1: E beh, era io.
3: E era così, non c'è più nulla di sapere.
1: Oh, la verranno sempre nei boghi con tu.
3: No, vai, vanno in vetture.
1: Ma qui c'è la campadina appena
3: qui. Ma prima rientrava, si rientrava nella sua regione.
1: E da Berele,
3: c'era passare. C'era passare di Vese, Furciò, Segnana, e rientravano.
1: Conoscevano lo strao,
3: conoscevano, curavano a piedi, sicure. Allora questo non c'era mica smentirato in passato.
1: Vi ringrazio per questa passata.
3: Il pastore è morto, si chiamava Battista Vergamini.
1: Battista com'è?
3: Battista Vergamini.
1: D'accordo, io.
3: No, sta all'entrata dei Porcioli, di Porcioli, il paese.
1: Salutiamo la sua memoria.
3: Il Balgone si chiama, lo conosco.
1: D'accordo, io, è un nome.
3: È passato parecchie volte a cavallo in vettura, ma. Voilà, buon
1: fè. Tu hai detto, se passate, c'è la contale perché sono importanti, sono importanti.
3: Una aiutava l'altro, la vi dico. Voilà, era così. Allora, buona giornata a tutti.
1: Allora, ringraziavi, Batti, una bella giornata di nuovo a voi. È un piacere. Portatevi bene. A beggi. Andiamo a puntare, Angelo è qui con noi. Angelo, salute.
4: Salute a tutti, sicuro.
1: Salute a voi.
4: Ieri e anche oggi per la chiesa di Pentecoste, buon paronda, questa festa religiosa casca sempre una cinquantina i giorni dopo Pasqua.
1: Per questa che si chiama di nuovo Pasqua Rosa.
4: Sì. Ma sapeva qui. Bon, dicono che di studiorno qui, che l'apostoli, i compagni di Gesù Cristo, avrebbero ricevuto lo Spirito Santo che li volava da uccidere. Bon, e ogni luogo della nostra isola si vesta Pentecoste. Ed è così che tutti gli anni, a obbedire di un Monte Angelo, c'è sto lo pellegrinaggio di Corbara. Ecco, bon, allora, c'è un qualcosa per San Piero Urso e una poesia.
1: Allez, andiamo a parlare di San Piero.
4: Allora, la storia era un 23, allora per gli storiani San Piero sarebbe nato nel 23, allora nel luogo che si chiama Dominicaccia, nel circondo di Vastedica, sto 23 maggio 1498. E dicono che sono i frati di questo paese che l'hanno dato un principio di istruzione. Bon. E come tanti giovani corsi di Lebica, San Piero si è spatriato per ingaggiarsi nella condotta di Evandelere, di Giovanni Medici.
1: Di Firenze.
4: E comincia a farsi chiamare San Piero Corso. E in 1536 guida i medici e entra al servizio di un re di Francia, François Ier, si trova in queste battaglie, tutte le battaglie, contro l'imperatore Carlo V. E di questi che si batte sempre a fianco a un cavaliere, un baiare.
1: Ah, le chevalier baiare.
4: E tiene la storia.
1: No, ma so, Sabia.
4: E bon, in 1545 Guarinon mina di tutta la roba rientra nell'isola e pia come sposa a Vanina a Viola di un grande signore di Francesco Tornano. Bon, per liberare Corsa comincia questa lunga guerra contro i genovesi, ma anche dopo ha preso le prime battaglie della piaggia di Viscuato, anche quella di Abetrera in caccia, vedete, in castigato delle piagge, contro Doria, tutto quello, non c'è ogni mica lampa fuori i genovesi, che bon. E che si tenono i genovesi si tenono le preside e cittadelle, Analfi e Bonifacio
1: e Aiaccioi noi
4: Aiaccioi. In 1563 traito da Vanina a Strangola, bon, così,
1: andato appena in furia, ma c'è pas, si è passata così, ma d'accordo.
4: C'è tutta una storia.
1: Poi è una storia tragica.
4: Di traita si face pia per una dai genovesi e ha traito a San Piero. E il 17 di gennaio 1567 San Piero rientra in un cavo così e casca in una trappola in ambuscata e uso braccio diritto l'uomo in mano Vittollo che faceva cascare questa trappola qui e sono i cugnati che lo dombano e lo scappano
1: i cugnati o i cugini?
4: Mi pare che sono i cugnati.
1: Avevi detto piuttosto i cugini a moglie, infatti di Banina, di Vanina. Può comprendere.
4: Ed è così che uso violo, dopo la sua morte, qui Alfonso ha cercato un po' di lottare, ma ragione, e dopo c'è un re di Francia, la regina, cerca che si metta a mezzo e permette a Alfonso di partire in Francia con tutta la sua milizia, e così continua a tutte le sue vittorie in Francia e diventa diventa maresciale di Francia e tutti quanti. C'è sempre una famiglia Ornano in Francia, E che vedono voilà, da lì qui, mi pare.
1: Forse.
4: Qua c'è la poesia, si può aiutare un po'.
1: Allora, non è mica troppo lunga, perché c'è appena il mondo.
4: Una minuta. Allora, San Piero, allora, sul lato di Usegesimo, sfiando sempre un pericolo, guerriero senza dimore, ma con tanto gore, con la sua spada a un lato, da torre partito, fu traito dai suoi amici gelosi di Damanti Principio. A Corsica di Ello mai non si ne scorderà di uso genio, anche l'Europa sana tene vestighi di aso fama, fama di
1: economia.
4: Ecco però di San Piero, perché ci ha parlato? Perché
1: di un personaggio importante come Napoleone, Bauli e San Bogoccio, eccetera. Era già perché c'è una leggenda, non so se è verità, che dice che Shakespeare, quando era scritto un personaggio d'Otello, si era ispirato giusto appunto da suo dramma tra Banina e Ello. Non so se è verità o mica. E poi c'era di nuovo la famosa opera d'Henri Tomasi, un componitore d'origine corsa.
4: Lui
1: ha fatto un'opera dans San Piero Corso.
4: Ecco però oggi ce l'ha mica scordassi di nostri.
1: Di Nimo.
4: Siamo tutti eroi, variamo.
1: Di Baccottia, andiamo. Ringraziamo la Beci. Passiamo da in sull'asca, c'è Antonio che ci aspetta e cosa lo demo. Antonio, buongiorno. Salute, buongiorno, come andiamo?
5: E poi, come va l'anima vostra?
1: È qui
5: con voi, non è mica lasciata in casa?
1: Per la vola di un stacco.
5: Allora, volete stacca, l'affare va.
1: Yeah.
5: E che si deve settimana con questa anima.
1: Per la vola siamo, perché ci sentiamo, per la vola.
5: Ah, mi ascoltate.
1: Ah, non durerà tanto.
5: Si va qua, niente.
1: Sempre.
5: E non si sa mai, bussate. Un saluto a tutti i nostri amici.
1: Detta.
5: E poi, se volete una... Io più questo caglia, io andrò a ogni volta mi sciacquare.
1: Come sapete più che... No?
5: Una poesia,
1: sì. Di
5: un canone saggesi.
1: Yeah,
5: poesia non c'è più maniera di ne farci una.
1: No? Sarà forse un periodo.
5: L'impressione di parte un in brigioli.
1: fa una nanta i brigioli, giusto?
5: I brigioli, ne aveva una nanta Narcissa.
1: Ah! Vi metti davanti a un fiume così c'è la vostra via che è rispecchiata in un fiume.
5: Perché se posso rischiare una mezz'oretta
1: E poi a droerete a niente pronta a essere appena come voi, usci.
5: ma è bello, c'è bravissimo.
1: O mancano i narcisi,
5: Ma come i vasci va là, perché sennò.
1: Ah, d'accordo. Allora, tanto narcisi.
5: È appena, ma un narciso, una maniera ironica di imiti, sa appena narciso e. Avanti.
1: Hai capito. Allora, una poesia di un canonico.
5: Di un canone saggesi. Lui dice anche a Charla, a come si dice, come ci ha imparato la storia, uno studio intervenente. Il Sepantone, l'uomo che diceva una certa età, ci ha parlato
1: di Giovanni Antone.
5: Diavallà
1: per plaisanter. Oh,
5: questo non la conosceva mica.
1: Ma manca io,
5: E dice su un momento, mi è venuta una espressione, sicuramente che va a conoscere, questa è più conosciuta, ma mica dice a cosa, a traduzione con Giulia. Cianciamanna, la conosci da cosa? Cianciamanna?
1: No.
5: Beh, Cianciamanna, noi parlo conosciuto, abbiamo appena scosso la manfatta di guardato che lui era. A Cianciamanella, se la risi, fa si uga la risa.
1: Ah, d'accordo,
5: si parla di Cianciamanna,
1: una Cianciana di una pesanturina, se mi sbaglio.
5: Ma
1: Cianciamanna, d'accordo, Cianciamanna, bene da Gianciana, d'accordo. Ah beh, è logica, è logica.
5: Sì, ma bon, francamente, ma se la sapete sentire, ti hai fatto c'è un sciamannato, ti fatto, e infatti di più una, c'è mica visi qua a mezzo, guardi, piuttosto. Dopo c'è una parola che dice, Ciarminello, le bricolage. Questo ne conosce mai, o Ciarminello, le bricolage.
1: Ciarminello, d'accordo.
5: E Ciarminelli, oui, con au rurale, di un trousseau de clé. Questo è la giugno, non tu, mi pare, con di Michele, non tu, a Gronica di Gosu, di mattina, domenica, mi pare.
1: D'accordo, no,
5: un, salvo la verità perché
1: i germinelli seria un trousseau de clé.
5: I germinelli sarebbe un trousseau de clé, o germinelli du bricolage.
1: D'accordo.
5: Bricolage au sens péjoratif.
1: Lì.
5: In politica, guarda, la vita è in tanta sorte. Eccoci, dopo quando si sabbia lì di Sagesi, così non vi lascio la piazza.
1: No, andate, l'avete annunciata io.
5: Allora, c'era una volta un po' arrugurato che con penna poco caritatosa e mincata all'uso originato scrisse sta paginuccia velenosa come l'impesce biono omero e tasso a parlare dei primi capitani che fecero il mondo gran fracasso deo impasta mette anche io le mani e numeri quelli burleschi eroi che vivono ogni giorno attorno a noi. In primis, un cantore più ciauatta, un vero imbruglione a cattivi istinti, intelligente sì, ma testa matta, orecchia senza tono e sguardi vinti. Mi baro beh, e mi vergogno a dirla, pie, miserere e diesilla. Il secondo è Campanaro, bricone, scappato da un puvà dal gumbento, primo mangiante e primo riagone, chi palla, chi paria un bance senza fondamento. Neste un terzo, quello vecchio priore, chi passa in caffè 24 ore. Il sacristano ha bippa in mano fuma, dalla mattina alla sera, baldo frutto, di ciò che c'è di beggio nella scumma, sempre di travasso va ceduto, un dico un'onda di limarghieri, mi pare une boghi di braghiere. In conta lo maestro di cappella accompagnerebbe davvero l'artista, si chiama di soprannome Pancella, ma per disgrazia accorto di vista e per farla più bella una pepia pepisio di un esempio finito l'ufficio. Ma resto qui per un farfoglio pieno e senza scrivere altri capibastori che farebbero che poco ripieno dei minimis non curante libri d'ori. Chi c'è ora a essere di questo mondo satelli, bebì a mezza tanti giocagolli, satolli, no, c'è ora a essere di questo mondo satolli, insomma, questo quello lì, bebì a mezza tanti giocagolli, sin qualche luogo una rete scemi, acciocchi e malandati in chiesa, di due erede, c'è l'idea e li curati. Vabbè, poca parola, no?
1: Allora, ieri dicono tu un scritto abbastanza...
5: ricco.
1: Ricco, sì, e poi...
5: scherzoso, sai, duro, qua.
1: Duro, scherzoso e duro, e dice che a tempo, così, è vero, è vero.
5: Per ubrire, faceva là, a Zecchippa.
1: Ah, beh, avevano tutti, è un uomo,
5: Ma, la giugno di posto è chiudito,
1: Una conferma da Filippo che mi dice, che mi ha mandato un messaggio, i germinelli è vero, Pitti, il nostro amico Pitti, pensiamo a lui, e lui dice così, trousseau de clé, sono i germinelli.
5: Eh beh, io l'embargo.
1: Di noi.
5: Ringrazio a Filippo e l'abbraccio.
1: Allora, dialoghi tenne tutto di parole che sono state mentuate e ogni tanto ringrazio a tutti, anche a sé che l'avevo, il nostro amico Filippo. Alionto, a ringraziarvi allora.
5: Un saluto a tutti i nostri amici,
1: e detta, è una bella giornata a voi, eh? A bella. Allora, ci avviciniamo di Avina, piano piano, abbiamo tanto appena il tempo, poi manco bien un'altra telefonata, se lo giuro. Andiamo in Parigi, a ridroit, a Riguioani, cosa saluto? Arrigo, buongiorno.
6: Buongiorno Giancarlo, vi saluto.
1: Saluto, faccio un pezzo che non vi sentiamo più.
6: E come siete?
1: E poi che c'è la domanda che si è stato
6: meglio, di meglio in meglio.
1: Bon, beh, tanto meglio. Ma,
6: posso, adio, ricominciato a conducere a movitura.
1: Questo è un buon segno.
6: Due passi qua a Cana, con Vestone, ma è previsto di andare a passare qualche giorno in Corsica fine di un mese di giugno.
1: D'accordo, beh, quindi una bella prospettiva, se posso dire.
6: Dunque, tutto vuole.
1: tutto andrà meglio, vedi?
6: Mi approfitto per salutare Antonio, che conosco non direttamente, ma è una figura di missione, e Andrew e soprattutto Filippo e tutti gli amici di Terra Vostra, gli anziani, i nuovi, e tutte, ma l'emissione va campando di maniera assai interessante.
1: Ah, beh,
6: c'è di tutto.
1: Siamo belli contenti. Ci lavate conto che sei guida ogni tanto o gli è piuttosto raro?
6: Anche all'ospedale ha un telefonino comunicato con Filippo, e Maddalena, tutti gli amici fanno parte della famiglia.
1: Siamo
6: famiglia.
1: Allora, chi si è stato con un assai scuzzulato, se posso dire?
6: Soprattutto ci vuole la volontà, ma so come un sommero gorso. Quando mi metto un oggettivo, non do gabu.
1: Un sommero che un voleva, un voleva bene.
6: ma ci vuole la carota.
1: poi ce l'avevo garate, poi ce l'avevo di nuovo una certa forza, in radio,
6: quando ho deciso di sorte, di fare che la mia salute sia migliore, faccio così o meglio che posso.
1: Bon, continuate, se avete l'oggettivo di venire in corso a fine un mese di giugno.
6: Mi tenia di fare un'occhiata a tutti e di partecipare appena, di mostrare che so all'ascolto regolarmente e così.
1: Bon, in tutti i casi, il vostro livello di gorso non è mica garato, al contrario, è un meglio che Nenzo.
6: È a rumba di stazione di missione, forse.
1: Ah, forse, o forse di Bradigà di noi con d'altri. A
6: di Bradigà, di stare con la musica, con tutto. Tutto è all'intorno, tutto mi piace.
1: Allora, tutto buon,
6: ci vuole a trovare il tempo, soprattutto.
1: Berghi, o tempo di forse.
6: Anche all'ospedale si vede assai persone sempre gentile, affettuose, e tutto. Dunque non si vede mica il tempo passare, ancora di grazia.
1: E anche se, è bene.
6: A sapete voi.
1: Tutto ognuno nella sua vita, disgraziatamente, è obbligato
6: la sorte di vita.
1: Mi ha fatto un gran piacere di sentirvi, di sentire di noi, che a vostra voce, comunque, sempre garca energia,
6: faccio
1: piacere, e poi forse ci troveremo all'occasione, se voglio dire.
6: Forse no.
1: Sarà l'occasione di...
6: Mi farà piacere, assai piacere. Ma in tutti i casi, un passo in Corsica senza scansarmi in ghisonaccia. Un'obbligazione morale.
1: Seguiremo tutto qui. Sentite, vi ringrazio, buona continuazione, buon coraggio, buona salute.
6: E
1: a obiege, un distione, a beige. Ecco, ci faceva piacere perché erano parecchi mesi che non avevamo più notizie nelle missioni, dopo abbiamo avuto qualche notizia anche assai paret che conoscenze in comune, se posso dire così, e Berghi ci fa grand piacere di sente a Rigo Giovanni. Bon, adi ave un giorno di ritardo, ma voglio pregare un buon anniversario a Maddalena, era un anniversario ieri, voilà, dunque un mini scordo, awa giù forte, awa gemmo tutti forte, e pochi posso aggiustare di notan, di ringraziare a Marion, a Camillo, a Nicolau, un saluto e da ringraziare quelli che hanno partecipato all'emissione, e poi a trovarci dunque domani, sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo, e sappiate che c'è sempre la possibilità di ridroare tutte le emissioni e nuove gomme più anziane, basta andare non ta un nostro sito internet e a ricercare i podcast. Per presento quel fucci questa canzone intitolata Un Manuso.

0: Oria avec les soirées mondaines. Allez, je m'intéresse au cinéma subito con i nostri spécialistes, Misandra Vondacci et Sampiero Medori. A Gronaga si chiama Paredutto un film et oggi all'onore qualche siga ha fatto assai cinéma, ma di nuovo assai conosciuto in per di radio eso canzone. Ecco, ci parlano oggi di David Bowie.
1: Paredutto un film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, mi pare tout un film, Mustafare.
1: Pour faire, j'ai déjà dit que David Bowie est mort.
8: Et alors?
1: Et alors, vous avez mouvé une grosse gananta-elle? Au moins 12 ans, on parle de Bowie, de Bowie au principe de l'an.
8: Papa, mais nous ne faisons pas une grosse musicale, nous faisons une grosse de cinéma.
1: Et alors, David Bowie era anche un acteur. Era un artiste dodale, musicante, attore, pittore, scrittore.
8: Ma è soprattutto conosciuto per la musica.
1: Solo da gente senza cultura come te. Cos'è l'era vera? Fa solo una ona ragione di parlare. Presenta e parte meno conosciuto dell'artista e specificamente a sua carriera cinematografica.
8: Va bene, se tu vuoi. Allora, chi film ha fatto David Bowie?
1: Ne ha fatto Barretti. Ha avuto ruoli giochi in film famosi come La Dernière Tentation du Christ di Martin Scorsese.
8: Ah, di becche.
1: O Twin Peaks di David Lynch.
8: È complicato.
1: Ma di nu ruoli principali in film forse meno popolari ma conosciuti di nu come Labyrinth di Jim Henson.
8: L'ho mica visto.
1: Furio di Nagisa Oshima.
8: Mica visto.
1: E L'Homme qui venait d'ailleurs di Nicolas Roeg.
8: Mica visto.
1: Uso primo ruolo beu cinema.
8: Fagge di nu Nikola Tesla in Le Prestige di Christopher Nolan, no?
1: Esatto. E que so sol u iso film i più conosciuti, ma puemo parla di nu di C'est mon gigolo di David Hemmings, The Linguine Incident di Richard Shepard, o di Les Prédateurs di Tony Scott.
8: Bon, babà, ma un avemo mica va so filmografia zana e si può andare nante Wikipedia perché, eh?
1: Geber, si può di nu che David Bowie un era mica sol un attore di cinema, ma di nu di teatro. Ha giocato Elephant Man, per un detto. Si buono dro a passaggi a figlia nanta internet. Ha studiato teatro d'avant-garde e o mime. E poi, a zo dimensione teatrale, si vede di nu in a zo musica. Cu tutti i personaggi che l'ha creato per i zo sfarenti album e che lo interpretao a nanta scena per i zo concerti. O più conosciuto è Ziggy Stardust, creato in l'anno dei 70 e che marca la trasformazione di David Bowie in una vera star mondiale. Un album e un personaggio d'amantissimo che annuncia l'impatto che David Bowie ha da avere nell'arte in generale.
8: Ah, si una vera gruppito.
1: David Bowie un è mica solo un artista completo, è diventato una vera leggenda e que l'album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars l'annunciava già di maniera quasi brevedica. E uso ultimo album, Black Star, o Gontadino, all'ascita di Bowie e Tamanta. E si vede con tutti gli omaggi che li sono fatti. Per un detto, un asteroide porta uso nome. Ma di nu una spedia di ragno, l'eteropoda David Bowie.
8: Iscia.
1: In Francia, due strette portano uso nome.
8: Ah, e hai da mo in una di se strette, tu?
1: No, non so mica in Corsica. Infine, in 2022, Brett Morgan ha fatto un documentario meraviglioso nanta David Bowie, che si chiama Moon Age Daydream, che va riguendo.
8: E fra gradione di David Bowie, si può anche parlare di Duncan Jones, lo violo, che è realizador, ha fatto Moon, un film che va ricomando di noi.

0: monde.
1: Direction Abbeville-Zentoubère. Durant toute la semaine, on va aller donc dans cette partie du Nebbio. C'est Christophe Zagalia qui, pour cette première étape, nous propose d'aller à Zentoubère d'Inde. On va y retrouver Lynn Pietrer. Il s'agit d'une ancienne commerçante.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
3: Le Paja, un stabilimento familiale in paese di Zentoubère d'Inde. Ogni mattina Lynn Pietrer apre il caffè e fa giù il pane.
4: Allora io sono Zentoubère, sono nata in Costa. Sono andata a scuola a facoltà di Cadria, insomma. In Cadria sono imparato quanto è Zentoubère il nostro. Sono Zentoubère, sono nata in Costa, ma a misura della ronda un mio cognato che mi ha levato, si può dire. Mia mamma era malata e mia mamma era morta. Veniamo su anche a Zentoubère e poi da un giorno che l'hanno fatto la fabbrica di charcuterie, mi sono rilassata a Caccara di François Federico e di tutti. Siamo andati in casa e ci sono state espertere, tutto ognuno ha piato la sua parte e si faceva che in casa non ci sono mai andata. E mi sono stata qua a Mosurello, mio cognato, sono stata veramente all'età di 17-18 anni, 19, con lui qui. Stavamo qua su casa di mamma.
3: Lynn si è maritata dopo con un commerciante di paese.
4: Che hanno l'orangeria, hanno le pizzerie. Voilà, chi è morto, valorosamente morto faceva gli anni. E mi ha imparato tutto, mi ha dato tutto cosa tu si puoi aspettare. Un marito, un babbo, tenia caro la sua famiglia, tenia caro tutto il mondo. Boh. Era malato, la vita ha vissuto così. E ho principiato quantunque ho continuato, sono stato aggiubiato per tante cose le rambite, aggiubiato un negozio, un commercio di usava per di sua mamma, stava a Mazzino, ma Mazzino, sapete, era abituato ai giagulini, dunque ho principiato a fare la giagulina il 65 e dava un conto, aggiubiato in 2010.
3: Oggi continuò di dare un colpo in mano a sua figliola, di ella, oramai a padrone di Le Paja.
4: Fermo appena di buone, un petit po' asciume, un cennimo, soprattutto a stepica. Dopo, quando era principio la stagione, aprile, allora facevano appena i mangiare, dopo d'estate, quantunque c'è il mondo, facevano appena i carne, restita o barbecue. Ed è così che passava, da che passò il tempo.
3: Lynn Pietrer, una vita di commerciante e di passione, in Zentoubère d'Inde.
5: Ici RCFM.

0: Ringrazia besegun noi, continuem dopo Alain Souchon. Mi propongo di ritrovare una pagina che bossui tratta e parla di musica, di canzone, di poesia e qua di gore a Gronaga proposta da Angela Podentini.
1: Spesso m'hanno urlato e conto più d'una vola, e perciò c'è un gringado, ma una seconda sola, e righi so capitato a caso per Pedrabola. A redi di ogni tanto, quando l'estro disigozza, dessi luoghi d'incanto, posa di nanta la dozza, che lo riombi u ganto da agapilla a bontà mozza. Una diamma da vicinanza, da uanto sincero, di un poeta d'ercano a un altro poeta, in corsi che questa l'avemmo, disperte, in poesia. Disperte a vida, semplicemente. Quante le stato gumoso isente dante maraviglie, l'imbido e lampado, poco importa o soggetto, tutto uguale quando lo si balla, isperte, l'arte di udiamo e rispondi.
2: Ici, RCFM.
3: Actu locale, musique.

0: Dans un instant, vous allez retrouver l'info. Ensuite, ce sera Saveria Sargentini qui vous accompagnera pour cette fin d'après jusqu'à 17h avec partie jeu et partie invité. Nous, on sépare avec un extrait, comme nous en avons l'habitude de l'idée à Austre. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain à 14h pour un nouvel épisode. Bibro Bongo Diligencia, Migu Marie Antonio, Aguicile di una poesia nanta l'handicap, Igera Diogusi, a poesia è la botte un nome di dianti altrimenti. A tutti vi prego più bello e a domani se Dio vuole.
1: Gianti altrimenti. So una giovanetta come voi, ma altrimenti. Giovanotte e giovanetta siamo pari, ma sfarenti. In un tempo accorta a voi campaiusola, svandita, amatasi come uccio, ma scantata e sempre zitta. Pur un altro giorno è nato, e piano passi minuti, da me sei avvicinato, venne poi a mezzo a tutti. Ed mi ha preso la mano, venne un seguente morita, e a parte di domani, campare sicura e dritta. Intricciaremo un cordone, potremmo partecipare insieme un burrutulone alla vita della città. Come vi dita, che bidezza adunita e sfarenti, diversità face ricchezza, siamo tutti altrimenti. Oh. Ecco.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Quoi qu'on dise, Benabar sur RCFM et boy, alors, a gunisci ad esta bianta gisidroa d'abertutu, stema sante.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici RCFM.
3: Ici. Ici.
4: A Rosula Salvadiga, chiama da inu Rosa Ganina, Spinarazza, e una bianta gisidroa d'abertutu. A ube di estrae, in nibradi e in montagna. Es ovron de soberde e di coberta i d'anghi vini qui s'appiccano a uestidi. Is oviori, rosuli o bianchi, sabrenu a obrinciliu di l'estade e portano gunelli un provume dolce. Us ovrutu, giunge più tardi e di rosso come usole d'ottobre. Quando è maduro, si va genu tisane, confiture e sciroppi per rinforzare il corpo. Dei tempi, la ubrava nu per curare il russetto. Ricco in vitamina C, dà energia quando giunge il freddo. I zideli e li si ne serviano come un pelo a ratta, abriano il frutto, ne diravano erane lei belli e i zilampavano. Un gioco d'altri tempi a mezza e mattia. A Rosula Salvadiga nudrisce di nue gabre e labe e bistu che la dia prima rosula di anadura usobea le esoraighe s'approvano per insida altre varietà di rosule. Si, già in certi luoghi, dia la rosula ciò che ascimia e all'uomo. Ma puemo anche qui che senza Rosula Salvadiga e ascimie non seriamo mica qui per la mazzuli di rosule profumate e coltivate. Così è a Rosula, bella, rustica e piena di memoria. Bage a Rosuladi, bagetti viuridi.
0: I vostri bagetti viuridi riveneranno domani di Ziguru, so 5:25 e ci stiamo a sante a Diana di l'Alba, Che Guevara, non ta RCFM.

World, Ring My Bell sur RCFM, 18h08. Et Nanzo Iridroa a Valérie Franceschetti, dei nostri girandoloni. Ci stiamo sente a Feli Ogur Sigalame, a Stade Vigonoi, ci saranno i girandoloni Zigur, Pareti Berte, Podopo, a Seore Mezzo, ci sarà un nostro invitato che sarà con noi, Jean Dalcoletto.

alzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: Dimanche 31 mai à 16h, Ghisonaccia reçoit la finale de Coupe de Corse de football. Une rencontre qui opposera le triple tenant du titre, le FC Balagne, au FC Basteligaccia. Dimanche 31 mai 16h, une finale historique commentée en direct sur les ondes d'ICRCFM.
1: Du nouveau sur votre radio, ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio comme votre famille ou vos amis en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne.
2: Au réveil, on est tous un peu... Au saut du lit, c'est dur. Hein. Pas facile d'émerger le matin.
3: Hein. Ah non.
2: Heureusement, nous avons RCFM. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous dès 6h à la radio.
1: 6h30 sur Via Stel et quand vous le voulez, sur notre site ou votre appli ici.
2: Infos, cadeaux, services pratiques, reportages.
1: Sorties culturelles, balades, musique.
2: La matinale de RCFM,
1: c'est le bon réflexe. Ici RCFM, dès votre réveil,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
3: 18h30 et il est temps de retrouver notre invité.
4: RCFM, l'invité.
3: Bonazer, Jean d'Alcoletto, Aringradia, Bide Segundo, Ishtazer.
5: Et bonazer, vous avez Baringradia, oui, parce que... State all'ascolto di un ostreente di Spalluzzera, di una farona.
3: Ciole è importante. Hein? Donc, on va parler du salon des éditeurs de Corse, l'Edia Gorsiga. Sera donc oggi in Cusei e Osete Iundio, da De Giore a Settore, organizzato dalla Soggio des éditeurs Corse e la Maison de la Corse de Marseille. Dite-mi qualcosa, ce salon des éditeurs de Corse, come è nata lì? A me interessa, Isabella, come è nata lì? Di vasto evenimento?
5: Oui, l'idea è già anzianetta, c'è una trentina anni che siamo in nostra giornata di un libro corso in Marsella. Allora, quest'anno abbiamo un nome sferrante. Sinawa, facciamo un salone da nostra casa di Agorsi, che forse, infatti, diremmo appena all'istretto. A domanda di i nostri amici di Dori, abbiamo cercato un luogo appena più maggiore e modro di un paese bellissimo paese provenzale da lui. Un luogo che è bellissimo, non oggi, è stato inaugurato 2 anni fa.
3: A Ubo le culturel
5: di
3: l'usina elettrica.
5: Si chiama l'usina elettrica.
3: L'usina elettrica, d'accordo.
5: L'anziana usina elettrica.
3: D'accordo.
5: Allora, come vuol dire, porte ouverte, l'accesso è libero. Da dei giorni a 7 ore in sera, ma di noce principiamo un cinque con la proiezione di un film di Federico Barucci,
3: Le Moicano. Costituirà
5: a scriversi sì, perché
3: ci sarà un mondo sicuramente.
5: C'è la riserva a Sobiazza che per disgrazia dell'auditorium demo da Brugetta o Vinmo.
3: Sono contate e piace. Sicuramente.
5: C'è la riserva di noi per la serata di un sabato. Perché faremo. È una cantata bella sicura come sempre.
3: Un aperitivo e un'animazione musicale.
5: Ma soprattutto per l'animazione musicale ci vorrà ridare a Sobiazza.
3: Sicuro.
5: Voilà, bon, ricevimo 31 autori che venivano, a maggior parte, venivano in de noi, venivano di a nostra Gorsighella.
3: Sicuro.
5: Travagliamo con l'associazione di Gorsica, con l'amico Alain Piazzola e con Bernardo Iancarilli e Albiana.
3: Ci sarà un atelo di Bulivuni e no, hein?
5: Oui. Della serata di sabato.
3: D'accordo.
5: Perché abbiamo fatto con la collettività di Corsica un attello con Jean-François Luciani, sapete, di Mofrini, di Cabimacchia, au centro di polifonia di Agulettini da Ricorsi, che abbiamo fatto questa convenzione, e ci sarà restituzione di Stattello o sabato sera, dunque di nostro. Ma in più di questa, per bella sicura, ci sarà scontri, contrasti, dibattiti di Nanta Udemma di un romanzo in Corsica, bella sicura Nanta la nostra lingua, ci sarà già di noi una stonda che sarà consacrata a nostra scienza di Anadura in Corsica, soprattutto Nanta i giardini di Walagna, Nanta di Seti, ricevimo ovviamente l'Università di Corsica.
3: Con l'Università di Corsica, il Beguguin, d'accordo?
5: Il partenariat, oui, oui, di
3: nuovo. E che sarà il sabato, hein, dunque, il scontri scienze e natura. Scienze e natura.
5: Voilà. D'accordo. Dopo, dunque, a domenica si principierà l'apertura al pubblico dei giorni della sicura, e dopo c'è un scontro in una diversità della nostra lingua. E riceviamo questi torna tercani della nostra lingua.
3: Gian Giuseppe Ouvran, chi patria Gadagiga.
5: Che conosciamo tutti, alla sicura, l'intervento ha spesso un martedì, mercoledì o mezzogiorno, o Giancarlo. Ci sarà Patrizia Gattagiga, ci sarà Pasquale Ottavi, Marcello Giurazzec, il nostro primo aggregato di lingua corsa. Ci sarà Eliane Masiaristori che ha scritto un bello libro su Barlada Iacino, e dopo ci sarà conferenza in una tematica sferente, a nostra bandiera, a questa mora da Michel Versio Franceschi.
3: E dunque, quest'anno proponite dunque conferenze, discussioni, contrasti, un film, dunque le Mohican, una serata musicale. Dunque, avete ursudo, può essere appena e più che un salone di un libro, di veramente qualcosa in giro a Corsica e a tutta la cultura.
5: Tutta cultura, ricevimo di nuovo un nostro amico Antonio Marielli di Diana Ilalba, voilà. E lui canterà sera, il sabato sera con Patrizia, con Stefano Berfetti, un chitarrista, di sempre chitarrista, ma fa ieri di nuovo a Diana Ilalba con Antonio, voilà. Dunque, infatti è allargato appena a dibattiti, contrasti, nanta soggetti che toccano la nostra cultura, mica solo, indifatti, i libri.
3: Giustamente, dunque, questo film, le Mohican di Frédéric Farrucci, era importante per voi di mischiare letteratura e cinema intorno alla cultura corsa, giustamente, giusto appunto.
5: Oui. Come va per un essere mica concernato da un nostro cinema corso? Soprattutto, non ti assurvi il mondo, perché Federico Varucci ha fatto questo film
3: un'opera, ma
5: è un capo d'opera, un capo d'opera. Diceva ciò che lo si basta e contribuisce di fatti alla lotta come noi va contro ciò che lo si basta di noi, la speculazione immobiliare, tutti i affari questi qua. E dunque poi, come va uomo per un mica interessarsi a un cinema di Eorno in Corsica, se può contare tutte le produzioni che lui c'è stato, con Colonna, con De Peretti, Nanta, tematiche, odinche, infatti, di nostra società corsa, di una farone, la produzione di un nostro cinema corso, io guardo, faccio un paragone con ciò che lui si passa qui, della produzione di un cinema in Provenza. C'è assai più abitanti. E se può contare la produzione di un cinema qui, siamo assai, c'è assai di meno, assai di meno.
3: Allora, per voi esiste veramente una voce corsa che la sia in letteratura, quando lui si parla di letteratura, o di cinema, o d'arte, o di cultura in generale, esiste questa voce corsa?
5: Ah, bella sicura, la voce della nostra cultura. Che la fosse con l'arte cantata, con le nostre polifonie, con i nostri atelli giganti. Noi a casa di Corsica avremmo un atelli giganti tutte le sere di settimana. Che lo fosse con il nostro teatro, Femmo di nu, non ci sarà mica teatro durante.
3: No, non c'è mica teatro al programma, non abbiamo mica visto.
5: Ma è molto, è molto consacra s'attività di un cinema corso che a me mi pare importantissimo. C'è il messaggio che sono passati questi. E Federico Varucci è stato per noi, bon, ha detto così per bene a ritrovarci il 5 a sera. Mm-hmm. E per noi è un gran onore, ve la assicuro, perché conta tra i realizzatori facendo sente oggi di augursi che mm-hmm. si domini questi che so quantunque domini abbastanza sensibili. Dunque mi pare che dire per noi un dovere di va sente sa barulda di va sente si messaggi questi.
3: C'è veramente simbala noiante davanti a tutti i gorsi che scrivono romanzi, la letteratura gorsa veramente ha pigliato qualcosa di più grande, si basa qualcosa nella letteratura gorsa, poi va di questo gustato in occhi, piglia sa importanza la letteratura gorsa, l'audori corsi, c'è qualcosa che si basa a questo livello.
5: Ah, ma la sicura, guardate, un numero di editori che ne avevamo in corso. Guardate quanto editori avevamo. C'è stato anche bisogno di fare un associo di editori. Vuole dire che sono numerosi. Vuole dire che c'è una dinamica.
3: Una dinamica particolare.
5: Ma la sicura, un dominio di dedizione, di scrittura, di un libro... Si basa in difatti e io mi domando se non siamo mica andando un secondo riacquisto. Un primo riacquisto era soprattutto per Uganda.
3: Volia domandavi giustamente, volia domandavi, non pensate mica che siamo andando un riacquisto scritto, di scrittura, di letteratura, gorsa, giustamente, giusto appunto.
5: Bella sicura, c'è... Su riacquisto di a letteratura, di a scrittura, di a poesia. Guardate, un nostro già mi risponde, gli ha imparato all'università di corsi. Sono avvenimenti importantissimi a nostra cultura, ma mica si parla di libri, di editori, ma parliamo di un cinema. Guardate un cinema cosa lo dà. Guardate i nostri teatrini in Corsica, qual è la voce a squadra di teatro? C'è un successo maggiore in giro al teatro corsoino, eh? senza parlare di Cimino, di Stronchedietta, so niente che contano.
3: Si bruge.
5: Un altro riacquisto che è assai più largo, per conto mio, vuol dire che è un'idea che. Chi ha io, ne abbiamo già parlato fra noi, ma e poi sapete, noi qui per disgrazia siamo fuori di noi e di va conoscere la nostra Corsighella, tutto ciò che si basa nel dominio della nostra cultura, per noi qui che siamo lontani è importantissimo. Alea si va con gusti. Non è mica sola, ancora noi, noi un legame con la nostra isola di gore e di mente.
3: Questa è sicura e non si spiega mica, non si può rompere, ma poi ciò che vuole deva è costruire sicuramente un legame con tutti gli altri.
5: Bella sicura, con tutte l'arte.
3: Con tutte l'arte,
5: è importantissimo, Bernardo. Guardate, sabato sera era allo stadio Velodrome per vedere lo spettacolo di corso mezzo, anche se le sono critiche, era un spettacolo straordinario. Io ho inteso parlare quanto a corso, c'era 50.000 persone, così dico. 50.000 persone che sono state interessate durante 4 ore. Sta sente i nostri canti bolivonici, la nostra bandiera, è importantissimo.
3: E di noi una maniera esperta, che l'Asia, come l'Asia, ma è una maniera esperta di va conoscere sicuramente la lingua gorsa e la nostra cultura come boide.
5: disparte e può diventare mandato.
3: Di lì di dramanda sicuro.
5: Sapete quando è sentito di parlare, quando è andato a un spettacolo, di un metro di Marseille, quando è entrato di un metro, che ho sentito di parlare la corsa, e beh, faccio che cosa?
3: Ami Benso.
5: Noi che si manda.
3: Ami Benso. Soprattutto quando mu campa lontano, ami Benso che ha fatto che cosa, e sente di la corsa, un destino che gusti.
5: Ah, sapete, al di là degli avvenimenti che organizziamo, perché noi c'è qualcosa tutte le sette, tra casa di agosto.
3: Ai giri, giustamente.
5: Al di là di giornate di libro che sono importantissime, per noi è una data importante, le nostre giornate di libro, in de noi si passa sempre qualcosa, che lo fosse un teatro, che lo fosse un canto, che lo fosse la lingua, che lo fosse la storia. Che la voce è ancora la nostra genealogia. Noi siamo qui per far conoscere, per tramandare, per sparte. Ma sapete, la nostra cultura è assassa, apprezzata. Quando voi dite, è nostra serata, è sempre piena. Quando avremo una serata, ne abbiamo fatto una ben risera, era piena. Ne abbiamo un'altra ben ridibana, piccoli concerti, sono restituzione di nostra tele gigante.
3: D'accordo.
5: Né mai un'altra ronda di uni, un'altra di genoa. Di è sempre bene, di è chi la nostra cultura, al di là dei nostri compagni.
3: Interessa. Jean Dalcoletto, birribiera di giusto dopo una canzonetta, sta di qui con noi, giusto un'ultima questione, non un programma, e dopo vi lascerà giù. Ci stiamo a sentire a chi fa, Antoine Ciosi, a subito.
5: Ah, oui.

0: Antoine Chosi, chi fa Nanta RTFM e Jean Dalcoletto è sempre con noi. Jean Dalcoletto, un'ultima questione, chi digeria di hacker chi sia per di l'UN e questo evento giustamente in giro a cultura, a letteratura a Gorsa?
1: Allora, leggeremo a Gorsia, leggeremo a Gorsia, senteremo a Gorsia e poi adatteremo, non perché ci sarà la vendita dei nostri prodotti. Non c'è nemica scordarsi di estonda che si può passare di aspettare alla misa, tra mandare così.
0: D'accordo.
1: C'è uno dei nostri giornalisti che ha assai conosciuto, Ghibane, di Roland Priazza, Ghibane. Oui, beh, sarà con noi, mi faccia assai piacere.
0: Tanto meglio, in tutti i casi, a ringraziarvi assai di essere stato con noi stasera. Babraccio e vi prego un buon evento. A ringraziarvi veramente.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Buonasera, Jean Dalcoletto.
1: Buonasera.
0: A ringraziarvi.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 18h49 sur RCFM, c'était Jean Dalcoletto avec nous. On a parlé du Salon des éditeurs de Corse. Et puis, on se retrouve juste après ça. Et à 19h, évidemment, le retour de l'actualité.
4: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
5: Je suis propriétaire d'un terrain non bâti dans une zone urbanisée. Je le débroussaille car elle constitue un danger important pour les riverains. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
4: L'Ufficio dell'Ambiente a Gorsiga m'informa.
5: So proprietario d'un terreno senza costruzione in una zona urbanizzata, usmaggio, perché può diventare un pericolo importante per i vicini. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
3: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: So c'est tout, Rémenoué, Genanta RTFM. Marine Gradia, bien tous, des Sestadi, Kunoi, Biridjoué Radio, à Contoumé, au Doumane, et à Pertesida, on des jours, et Péo Strouyogu, non Strouyogu, Indouina, Subidawa, Chistema Sante, à Imouvrini, Binche Berumor, et Bibriguna, Onazerada, et Bidigo, à Doumane.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.